just so so. You just so so. Oi, oi, oi. Vizinho. Matutu. Matutu, oui. Arrivé. Clap Tropic. Rima Belle, Clap Tropic. Matutu. Oui.

Cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale, cale